e slanze che io si la veementi in la mari fine lo correventi acqua stella teria si di si le menti si mi disso fuori ove voluto venti consideri proprio virosapienti sopra per la volare sei da tutta menti.